Mukulu kulu ki mene mene kyangoma puto. Mukulu kulu ki mene mene kyangoma puto. Mshimukano.